0: Nostalgias.
1: Stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, stadio, st